0: ecco, ritornando qui, siamo in aria,
1: vivo e a colori.
0: E così non devo avanti.
1: 9 gradi.
0: 9 gradi, andiamo avanti con i nostri compagni qua.
1: Devo credere che ho detto qua, dopo andiamo in...
0: Dai.
1: Era qua Alberto dal Schiavon. Boa noite, forte abbraccio.
0: Alberto, velho, danzarino.
1: Danzarino. Mica non ho visto tanti ballare. No che vuoi aggavartene, ma che balla compagno con lì.
0: Sei professore di musica, di danza vuoi dire.
1: Balla che lei è un capriccio. Sì, la compagno del demonio.
0: Quasi compagno di me.
2: Ottimo un recado do Alderico. Alderico Paduda.
0: Oh, querido Alderico.
2: Boa noite, Tagliani. Mande spaccato ti ossi. A tripa seca lá em Ibraiaras. Abraços a tutti.
0: Grazie, bicho velho. Ma tu continua com a tua, com as tuas promessas. Ai, zau, bicho velho. Gadita que qualche sera vai adesso va via com tanto tempo. Né? Ma ele é um mês que te dita que te venha aí. Te vi via. E vara, vara, Alderico, que qua no altri siamo mia mansi, Bom, ti me conosci. E te sente, sul te vien qua, te come una gallina che sai sbeccolar qua, sbeccolar là, e non aveva posto neanche un. Ma quando te vuoi venire qua, non adianta, là, che vuol dire, descarga una gallina se passa il camion. È la donna che comanda quell'idea. Così te la chiede che la mia fa apposta lui. Trucon Alderico. E anche per il tripa secca, allora la musica spacca tutti gli ossi dopo.
2: Spacca tutti gli ossi.
0: Dico lì, da una guccia già. Devo, andiamo qua a Cluviro. Ghetto, ghetto, mi dà, ti cate là fuori intanto. GSI Net, ti che te vuoi una internet di qualità e entra in contatto con la GSI Net che avemo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158 del fisso e 981 48 10 10 del WhatsApp. La con Rafa Garbin de Vanini e compagnia limitata. E abbiamo anche qua l'Accademia BL Power de Vanini, verta del lunedì al sabato dalle 5:30 alle 10 della sera. La della Rua Duque de Caxias del numero 351 in Vanini. Ti che te vuoi fare l'accademia, vai là, fa la prima accademia per niente e ti resti ben preparato fisicamente e così te le salute anche, giusto? Là con Arilso il telefono 981 30 08 61 con Arilso o 981 48 45 44 con la Tatiana. Trucco naso. Valeo?
1: Sì, credi di David Canabaro. Sicuri finanziamenti, parli lavoro, investimenti e anche i gai investe per crescere. Concorra a mai di 1 milione in premio. Telefono 33 55 9204 qua in David Canabaro. Sì, credi. Posto 35, você pode abastecer seu carro, caminhão e máquina. Precisa de combustível na colônia, é só ligar 996-32-87-42, posto 35 e 4 da Vica Nabaro. Leo Sul empreendimentos, lotes de diversos tamanhos e preços bem no alto da cidade, com iluminação pública e LED.

0: tudo asfaltado. Venha morar e viver bem. Telefono 981-15-99-60, Leo Surlo Empreendimento, qua em Davi Canabaro. Eccolo, vedi quasi che temo qua con l'altro, dopo andiamo pareio. Ecco ora qua, beh che arrivai al mulin. E così che funziona. Você que sofre com dores muscular, pancada, torcicola ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia, pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto de dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vida Farma. E adesso che anche il programma di desconto fornisce del 30% di desconto in algún medicamento. Loro adesso che anche farmacia popolare, loro ti che te vuole comprare remedi più barato, le cosita. Fai il cadastretto lì e tal, e parli con Silvia. E fai buoni negozi, strucco naso là. Te in frente al posto di salute De Vanini, farmacia Vita Farma.
1: Ecco, perché infine finivo. Lo che qua adesso? Messaggi. Allora che sono il Gineo Zecano?
2: Sì. Buona notte a tutti con salute. Ascoltando di nuovo Alvorada, un buon programma. Nelson de Bortoli.
1: Ecco allora, grazie De Bortoli. Strucon. Salute che partì e avanti sempre.
2: O De Cesaro tem una pergunta.
1: Opa, manda De Cesaro, manda ve. Da chi de se mato, chi sai, lebre, coelho, gato de mato, tatu, de tudo.
2: Botou una pergunta pro Budelis Jonfa.
1: O quê? Budelis Jonfa? Eu, senhor, mas tu pega pesado, cara.
2: Qual é a diferença de uma moto e de um vaso sanitário?
1: A moto tu peida quando tu vai com a moto em cima do assento. O vaso sanitário tu vai cagar. E pronto. A diferença tá ali. Ele colocou a...
2: Sim. Resposta sim.
1: Mas tu me faz cada uma, cara. Só de que tu mora longe. Quando tu teria apanhado Deus já tu morasse aqui perto? Eu vou te dizer o quê?
2: É para esperar um pouco para dar resposta.
1: E o quê? Vaso sanitário e a moto?
2: É. Que é para esperar um pouco para dar resposta.
1: A moto tu sente e tu anda, mas o vaso sanitário tu sente e tu fica parado. Por ali, eu acho, né?
2: Se alguém mas sabe, tu... que mande.
1: Quem sabe, quem decidiu escutar lá de Vardar, ou escutar a rádio, escutar a live. Mettete là, se sapete che è la differenza della moto e un vaso sanitario. Essa pergunta do seu Desiderio de Marau. Esse è un uomo intelligente, ele già studiò, fez faculdade e tutto. Acho che agora ele sta facendo, come che dico, a mestrado. Per amor di Dio. Acho che fez o supplitivo.
0: Ma parliamo un minutinho adesso della
1: troppiata del mercoledì mattina di Seperiani e Compagnia Limitata del Santuario. A 7:30 tem a RBS ao vivo. Para fare a saída, come
0: abertura.
1: Fare il levante, l'apertura.
0: Troppiata.
1: Vamo là a tomare un caffè che vão dar vedere lá a caffè. E lá vai ser bonito.
0: E agora este ano vai banda
1: este ano vai o trajeto diferente. E sai para San João e passa Rio lá do Tela Barra, que na volta era passo lá para San Jorge, Guaviju, me parque ele Bassan, certo, Nova Araçá, Bassan ou Nova Araçá, o dia que ele fim, Nova Bassan, depois Nova Araçá para aí. E domenica di tardi volta a San Domingo. Cosita. E la troppiata di Seperiani. Da Gino e cosa mi dice? René Veio.
0: Mi fa un pedido qua a Viva Colore adesso.
1: Di chi?
0: Se qualche dono ha qualche cavallo per vendere, per niente, mi me cuore.
1: Ma io sentivo dire ancora avanti vendere un cavallo per niente. Allora dare un cavallo, doare un cavallo, ma non vendere per niente.
0: Le cosita che le funziona.
1: E adesso hai rispondesto alla domanda di
2: Cesaro.
1: Di Cesaro, la descarga. Tutti e due legati a descarga. No, mi dico che lei.
2: Oh, arrivi senza certo.
1: E non dite che eri?
2: Na moto você senta para correr. E no vaso a gente corre para sentar.
1: E mi quasi che la moto te senti para andar.
2: Isso.
1: E te vaso te senti te stai fermo.
2: Corre para sentar.
1: Corre para sentar, Nelson le mia descarga. Descarga del vaso.
0: Ma la descarga del vaso, descarga della moto.
1: Ma allora arrivi senza che mandare anche a domandare la flotta con te, che un pedido da lì non si può negare. fica feio un 20 numero 1.
0: Guarda, Nelson, ho detto mi studio. Nelson, ho detto mi studio.
1: Nelson, studia anche tipo che te la. Che il bicio là passo fondo di andare in Rio vinti venire avanti. Qua che banca studio a tutti.
0: Adesso, al prossimo programma, se tu da maggio, e lo che ha detto che? Accidente.
1: Campero. Vai a la camperiata insieme si pigliano.
0: Veniamo tortelo anzi, te me ne vado una volta. E qua si angela.
2: Claro, sì.
0: Non precisa se stressa molto.
1: No, brincadeira. Mi vorrei aver visto come che le andato.
0: Ma mi
1: campero.
0: Quando che il mega contassi dente campero, mi vuol dire che ma se l'ha che le cascato il cavallo.
1: Il cavallo, neanche cavallo, sì.
0: Ma va, sono mio, mica mai visto.
1: Ma adesso, muovete sul cavallo.
0: No, ma se lo picca via, il ga la retro, il tombatore, il galdiscio.
1: Lo trasugo a retro? Ah sì, è facilita la montagna.
0: Pulisce le treppe.
1: Cioè, risiglio allora le cosita. Ah, San Domingo una volta.
0: L'ora che mandiamo anche a par quella dove Arvoresia.
1: Ah, a cosa?
0: Samuel.
1: Samuel,
0: ascolta me.
1: Samuel è la donna Giuseppina.
2: No. Cristina.
1: No, e che?
2: Cristina,
1: Giuseppina, rima bene. mi sentivo truccare il nome in Caiela. Io a San Domingo c'ho una volta. I gas cominciano a discutere le bodeghe che ne era di più, quando sei bevuto un po' cacciata,
0: sì.
1: Una volta italianata, dopo lui sai le baruffe anche, che San Domingo un gradito così, a me qua il gradito San Domingo come si deve dire, che qua San Domingo gli è che ne era più donne che comanda che uomini in casa, tre case.
0: Ah sì.
1: E un altro levo sul gradito, andiamo il gradito alle donne che la casa comando me. L'altro di là, levo su quell'altro di là, bim, bim, giù, e la casa anche mi comando. Tutti comandea, cioè, ma non puoi. E vai, finché un dicio il prefetto e il gatto ma parata. Il gatto ma re di gradita, tutti, cosita. Per noi ti risolve che il problema lì, è lì, mi ho un'idea. Domani mattina mi vo sedere il camion della prefettura. E valti che te due, mi metto un motorista, menarve e carghi su 30 galline e due cavalli, un rosso e un bianco per camion. E passe entro questa cidade qua. Andove che arrivate a casa, ma che tocca dire la verità, perché dopo si scopre, dove che comanda una donna, donna gallina, e dove che comanda un uomo, don cavallo. So che il prefetto gli ha detto, Jonas, non sti mia a passare la casa, là di mi fede passare, se mi fermasse. Se mi fermasse, là di mia, ve lo dico un'altra volta. Da buono, andai. Cioè, vai a casa, lo devi spiegare, se voglio fare una pesquisa, qua che avevamo galline, e che avevamo 30 galline da prima casa, 30 galline e due cavalli. Ma cavalli se manca dite che ne ancora, ma intanto due perché era da massa
0: peso te,
1: e chi che comanda qua a casa, se lei la donna ciappa una gallina e se lei un uomo un cavallo. E lui che ha detto, bah, pensare bene sono me. la rento in cucina mi fuori da che? Poi il descargatore gallina qua comando mio, tu mi che fa qua, devo far compra e tal. Allora, e fui che te fui ciò. E arrivai in una situazione che ne era una gallina solo in cima, di 30, e i due cavalli ancora in cima. Arrivai della famiglia, allora era mia casa donna, e a domandare quale cosita? E mi fa la peschita e tal, chi che comanda avanti qua o chi, se l'era che comanda è una gallina, ancora una sola, e se no che ne in due cavalli, è un cavallo. Oh, potete scaricare il cavallo, sono me che comando qua, gallina. Guarda gallina che se te sei mia ti dopo da problema, sono me, se ve lo dico che sono me, vatti e sapevo, vatti sapevo niente, sono me che comando qua, potete scaricare il cavallo rosso, ciò descarga il cavallo. Sta in cavallo e una gallina. E i vatti dove arrivai del posto là del giorno, si era fermato, bevemo un trago, qual era notte ormai.
0: Ah sì.
1: E dopo che due cose facciamo facile. Cioè quando che Dio la rendo la bodega, guarda in su, era qua su in cima, era un cerbari che aveva fatto quel lavoro là, che aveva mandato a scaricare il cavallo. Sì. E veniva due trotte dopo la venita lì, ma il cavallo lunghi virato in drio. Guarda là, cioè Dio viene col cavallo. Ah, con l'altro gallina. Certo che arriva a casa la donna e la camicia piacesse il colore del cavallo. Era rosso, vedete voi quel bianco. Le arriva là, c'è il gaffè, ma che cosa che hanno contestato? Ti hanno voluto truccare il cavallo, gallina, per il getto, che se venisse a sparare. No, no, gallina. Mi vuoi truccare debole la gallina e tu le mi dio le galline del gallo di San Domingo, sono donne che comanda.
0: Amore di Dio.
1: No, ma lei è una storia.
0: È una storia. Ma allora
1: ma è stata che...
0: ma allora non sei neanche perfetto una comanda.
1: Ma la... no, perché te lo stai passando a casa. Magari questo giorno mi godete la val perfetto, mi godete così dal sindaco. Sti mia passare a casa mia, il resto per sempre tutto. E la lera, e un'altra che conto con quella della volta diretta, questa qua era un cara lì San Domingo e gavea c'ho molti soldi, era un benvenuto e voleva andare a San Paolo a passeare, doveva andare a negozi finale, ma voleva mia andare con i soldi, che una volta metteva mia i soldi in banco,
0: no?
1: E tenia a casa, impresteva un di confianza, dita 500.000, sì, 50.000 reali, in dinero vivo, ma forse mi va su quei soldi qua, mi non va su e mi assalta e tal, anche che li porto a un coincido, un di confianza, ma chi qua che pensa? Va il prete, padre Dionisio,
0: io sentavo i capelli bianchi, mi faceva.
1: Cioè, e l'è andato per entregare i 50.000 al padre. E il padre si era fermato a Ruda, sai, tutti ne erano due, che era un amico. Sono andato a portare 50.000 al padre che mi va a San Paolo, che ha solalo. Ma dite, il padre, è la mia casa, eh? Ah, è la mia casa. E ho detto, ma mi vuoi avessero cato? E l'endaccio a cazzare un altro, vetto un due, portare che si... parla con 7-8 lui, che andiamo a portare 50.000 il padre, dopo l'un a San Paolo. Fino al padre mio viene a casa, lui, che vede andare, ci appare, andare a San Paolo. Cioè, da mangiare fuori tutti. Tu non ti sei se soldi. Tu non dico che pensare, capite? Tutti quegli altri amici godite che porti i soldi, il prete, e prova, mi vuol dire che il prete, nella... per te se viene fuori il prete che dite cosa ha detto? Sono venuto 4 ore per 50.000 che ti ho dato in me 50.000 che ti ho dato, ma orpo il prete che ha detto a me non ti me che dà soldi, ah, gli ha detto 50.000 che mi sono a San Paolo ti sai qua ti per ti tenili perché mi vuole me portare insieme, ma gli ha detto ma a me non ti me che dà soldi e a me non vuoi in mente. Era una bevigna, Cerbari vieni qua, che volte mi ha portato, sì, che ti dite che ti darà 50.000 il prete, passa l'altro, c'è poi un 5, sai tutti che dite di sì, il padre che ha mollato le lacrime, dice, sa che mi tocca tirare fuori 50.000 e dagli a lui, resta brutto, dice, ma fa chi allora che dice, ma meno con in mente, no no, ma lei è giusto, e che ne era una della banda che aveva molti soldi, che ha fatto peccare il padre là che vedeva la discussione, e che ti ascolta qua, ti sei sbagliato, che mi ha dato il padre 50.000, ti mi li che dati a me, quei e nanti 50, che no, così devo suonare allora, spacca tutti gli ossi per il tripa secca che gli manda le o signor Alderico Paludo Selentissimo, perché tu che chiamarlo di Selentissimo,
0: oh, sì.
1: Perché Alderico, caro di Dio,
2: manda un abbraccio per Angelica Marchetti. Buona notte, toca Daieschi. Musica El vinho Le Bon. Já foi o El vinho Le Bon?
1: A tua vizinha?
2: Isso.
1: A Angélica, ela veio duas, três vezes lá em casa pegar peixe de Semana Santa.
0: Ah, mas mandemos uma outra.
2: Sim.
1: Manda outra. E daí, onde espaca Iossi?
2: Isso, mandemos.
1: E aproveitamos a resposta, a quem que respondeu?
2: O Ari Vicenzi.
1: Respondeu o quê?
2: Mas é certo aquela.
1: É. Ah, depois eu vou dizer depois.
2: Sim, sim. Mas é aquela.
1: É?
2: Sim.
1: Aquela que falemos?
2: Sim.
1: Da a moto e a diferença do vaso e a moto?
2: Isso. É aquela. Agora o De César mandou. Me contaram que quando o Brutinho era pequeno.
1: Mas de novo, mas senhor, mas quem que te conta tudo isso?
2: Que quando o Brutinho era pequeno, a professora perguntou para ele como é que fazia um salame. E ele respondeu. Professora, primeiro a gente tira as tripas do porco e depois a gente bota o porco dentro das tripas.
1: E sabe que tu até informado com tudo, sabe?
0: Não,
1: tu comeu salame, te levei uma vez lá. Eu nem tirava bosta das tripas. Tava... Ia vender na cidade para os fogos.
0: Ai, ai, Deus. Pedro. Essa não cola.
1: Tu comeu o salame que te mandei, salame lá. Devo dizer que estava estragado, sim.
0: Era bom.
1: Fora a música, sonada, espacatuti ossi.

0: Buonasera a tutti quanti. Siamo arrivati dell'altra volta. Sera qua Dio ciacolar. Noi ti ciacolemo, gadita qua te sei Maria Vergine, gadita la una vesigna. Noi ti ciacolemo, cos'è che temo? Una volta, ma in cui le donne le mie, più come una volta.
1: Ah, nessuno le compagne una volta, neanche gli uomini, niente.
0: Ma tu sì, cos'è che te due o tre donne in cucina, veniva là la donna, mamma signor, la Madonna. E dopo avanti nel casa una di un'altra fa una pisata.
1: Per non fermare per strada.
0: E chi era che aveva mandato?
1: Luis Carlos Carron, che ha detto buonanotte, buonasera, stroconazzo. Il gaffo a meia tutta lì, guarda che bello. Ah, sabbi, c'è un vecchio.
0: Caro.
1: È cosita che funziona. Guarda a Celestina, anche a Maria Canal, là che la guarda. Cioè.
0: Celestina ha detto, piacere di sera a Maria Canal. La Marietta non disse che c'è. Ancora in cui, mia Marietta.
1: Marietta, tu che stai di occhio là con tuo fratello e Denisso che ha fatto susse di aveli.
0: Cioè stasera no, sono a serarle, mi sta fuori due. Due ave,
1: se
0: mamma dico, tiento leva subito l'ora.
1: E se di qua è andato via là a vedere le ave, come che l'era non l'era, il cappello e il cappello. E là da un paio di la ave è andata do San Domingo a portare il cappello pensando che l'era del seo.
0: Un zangon le andava.
1: È stato zangon?
0: Zangon.
1: Ah, oh, signor.
0: No, ma tagli che l'altra sera, avanti notte, sono andato là delle ave, nelle mie ave, sono andato a combattere il cassonte.
1: Ah, sì. Cioè, ti fa cuore?
0: Una te la reccia, cioè, te la reccia. Se mi appin due guardare del male. Cioè, vai su casa, dite Rita, vada qua, ci cioè, magari cazzare il ferron. Mi cercava il ferron qua. No, ma dovevo film a mala testa.
1: Guarda la capiti, la che ha scritto lì, gostei molto.
0: Mari.
1: Ai.
0: Quella della sveglia.
1: Cioè, ma te sai che...
0: Come contavi quella della sveglia ma qua? L'ho contata una volta.
1: Te sa che no. Te ha ragione di quella d'ava.
0: Che?
1: Compagno l'altro che ha beccareccia le descanta bocchi. Quando che te becca per descantare i bocchi.
0: Io salta un bauco. Sì, tanga!
1: Che volta che mi spaccava un dedo, un caro mi ha detto che guardasse un po' un ferretto intero in pianta, che tu quella descanta bocchi.
0: Qui chi era di un pescare che... due che era di un pescare, un ciò che c'è poi becco di una bissa, le andò a pisare e una bissa che becca. E lui con l'altro che ha detto ciò, che ha detto adesso. Dice, procuro, date il dottore, noi, è rimasto al matto, dice, ma qua la rende mi sono che non cura, andor, un che cura. E lui è andato là, e lui che ha detto, vada qua, che era il mio amico, là che c'è poi becco di una bissa, che ha detto. E bel che infiamma il negozio.
1: Ah sì?
0: E dite, ma guarda qua, fa il seguente. No, quello mio andasse il dottore, che dite, ciappa, andove che ciappa il dottore, due ciucciate, ben, che dite, e gospe fuori, dite, tu tiro veneno. Ma lui che mi dite, non che faccia per due cose. E dite, ma tengo che fare, sì, che vai là, già sta. Torna Dio, che dite. Arriva là, Galo dita che? E il curandore che dita. E il curandore che dita che te muori.
1: Ma non l'hai capito che ti contare quella di Arilda ieri sera?
0: No! Marietta no, che io non potevo
1: associare.
0: Passava un cartone che dita, passava via. A questa censura mi deruba. Celestina da piana da Arilda, sì.
1: Ma le sintoniali, buonasera, ben tosati, tutto a posto.
0: Buonasera, testa di succa.
1: Con diavolo, se non è tutto a
0: cioè,
1: posto.
0: Ma mi devo guardare l'altro di quando siamo cattai a casca, era un pettinato come una gana.
1: Ah, sì.
0: Ma la gana brutta della testa.
1: Oh, mi sembra un penicon di quelle una volta.
0: Che penicon, una succa di quelle succa, era di qualche col su.
1: Il col lungo e il culon grosso.
0: Il culon grosso.
1: Quello del col storto.
0: Il col storto.
1: Ah, Rocchi, Rocchi.
0: Rocchi, e Barili com'è che sta? Che Barili là lui è imprevisibile. Lui della là lui fa dopo te lo senti più.
1: Lui sta quieto.
0: Ma avanti di idee che driola. Che qualche cosa noi altri qua arrebatemo. e garotita que era a Celestina.
1: Ela é massa pesada, ela que eu
0: é massa pesada. Essa é minha pesada. Ela é porca.
1: tá suja.
0: Na volta que era um. Não me conta uma das porca. Na volta que era. Que não era um. Que havia um cavalo que havia nome Bichi. Vou te contar qua. Sai contada?
1: Oh, mi ne vuoi in mente?
0: Bici, cavaletto piccolo, lui chiamava il Bici. E lui i vicini là, e te era il mesì e tal. E era di arte e lui era un cara fin certo, né, che non faceva bobaggi senza tante cose. Eccetera. E che era una donna che aveva il nome Sicuta.
1: Ah, sì.
0: Pilito Sicuta, so che era una slandra, come si dice. Né. E lui era con l'altro che ha detto. Il coso, il Beppi lì e vuol vendere il bici. Allora andato a vedere che se era tempo da che mi fuori detto Beppi, il mio Beppi sono no, ma mi dicevo Beppi perché le fai il nome dopo sai come che è. Beppi, e lo vede che ti vuol vendere il bici?
1: Sì.
0: Sì, porcaria. E ti vuoi vendere il bici, e ti vuoi comprare un cavallo più grande. E ti mi so, come si io che dita. Mi è pupato che le stai, e mi so chi è interessata del tuo bici, il cavallo, la Sicuta, quella su in cima al monte, quella là, che ha detto, oh, fa tu, sapeva mia, né? E che pensa, è un pochettino che ha detto, quei dia che domani mattina vado su a parare sul bici a Sicuta. E lui ridi.
1: Ma era tutto in buona intenzione,
0: e lui era buona intenzione,
1: sì,
0: e con l'altro che... e con l'altro se la scaveano, cioè l'unica mattina il vassù arriva là tardi era lui. E mi ha detto che ti sei interessata del mio bici.
1: Ah, signor.
0: Che era che ha detto? Ma arranchete di qua, non sai che ragazza a parlo, ma fa il cuore, non lo sapevo, mia la storia. Arrivato a casa che ha detto, devo con l'altro andare a mandare.
1: Sì.
0: Cioè, secondo me che le sta Beppi là? Beh, il lavoro che fate che qua ci fa un curido. No, che la vuol mia il bici, non la vuol mia.
1: Ma tutta
0: noi.
1: Che avesse spiegato bene, no?
0: Demo la musica e dopo finimo.
2: Demo?
0: La musica per sede su mensi la Don Serafina là che ascolta il Biscio Veio e vuole la musica il coso di Dio. Adesso mi ricordo smentega. Delvo del vino. Delvo del vino. Delvo Nardi che aveva nome del vino. Del vino Nardi. Conto una del vino Nardi avanti la musica. L'ora che ditta e che il dì che si chiama maritato, lui cada vez quando è con te, a De Marzo a botte sa bene, ha ben in mente.
1: Sì.
0: Lei marita con una di miglia vacca. La grande, lui sa il nome e tutto, Teresina, quindi, diciamo Teresina. E ancora viva era. E loro è andato, allora il padre che ha domandato, aceita se casar con Telvina, quindi, Telvina vacca. E lui che ha risponderà, so se è nuviglia. Ma che dite che le dite il padre, con la vacca no. Del vin del Nardi, delvo del Nardi. Allora fuori che venga, pa' Sumensi, che Cesar Sumensi.

0: ricordando i nostri antenati che dite, ah, il Delvo dei Vengati, ho visto Domenici, che bella musica.
1: Suonata.
0: Bisogna che te, qualche sera mi ti la insaiamo, la cantiamo te la live. Da? Che mi te sai che
1: non buona bicchierotti di vino dopo?
0: Mi bevo 2-3 bicchieri di vino, mi fa la, no, fa la terza, no, la quarta,
1: no,
0: e la quinta.
1: No, dopo se butte.
0: Dopo ci buttiamo. Di sera lui che beve solo 4 bicchieri.
1: Oh, ma tu sì. 4 bicchieri siete quelli di Palma da 2 litri.
0: No, è piccinini, bicchieri, mezza garaffa.
1: Grazie ai nostri compagni.
0: Grazie ai compagni, la prendiamo a casa.
1: Posto Reginato.
0: Mi sono tutto
1: Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldoli, Farmacia Vita Farma, Decorar Move, Gessinette, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale di Vanini, BV Agricolo, Ristorante Polo Gourmet, la de Casca, JF Agricolo, da Tol Materiale Costruzione, JP Terra Plenage, San Domingo Sul. Coasa, posto 35, Padria Santo Antonio, Metallurgica Zavza, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Appoggio Culturale, Prefettura Municipale de David Canabarro.
0: E ecco allora, così questi qua li aiutano alti tutti i lunedì sera e adesso non altri si affiocchiamo, che dite quelle che la volta. Guarda, sono Dio a guardare, e la via che manca un minuto, re. E qua bel che passa. I gamia giusti ancora, no?
1: No, va, la via è un.
0: Pura lì. Un minuto, no, prego, puscia. Allora così ringraziamo tutti qui che mandare cadi, qua che domanda musiche, e qui che ascolta, qui che guarda, e così fin l'unico che viene, altri ritorniamo di nuovo col programma
1: Avanti Ancora Italiano.